0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 7 settembre si festeggia Santa Regina. Il proverbio del giorno è: di settembre di frutti ce n'è sempre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, una giornata poco brillante e non all'altezza delle aspettative. Responsabile la luna in cancro che apporta insicurezza e confusione. Tenere a bada l'emotività può essere un'impresa. Nel corso di una discussione in famiglia possibili incomprensioni.
2: Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso.
1: Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.
2: Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi si stanno a cuore.
1: Leone, nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.
2: Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità.
1: Bilancia, questa luna in cancro è il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza. Scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare dei defezioni o imprevisti dell'ultimo momento.
2: Scorpione, un bel trigono lunare a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole, giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
1: Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Prendete in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
2: Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere molto bene la situazione sotto controllo.
1: Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo della organizzazione la vostra parola d'ordine.
2: Pesci, sostenuta dal trigono di Nettuno, la luna in cancro amplifica il vostro già notevole potenziale creativo. Siete dolci, sensibili e fantasiosi. Bravi, sentite l'appoggio di chi vi sta intorno ed è un piacere che non avevate proprio messo in conto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 7 settembre si festeggia Santa Regina. Il proverbio del giorno è: di settembre di frutti ce n'è sempre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, una giornata poco brillante, non all'altezza delle aspettative. Responsabile la luna in cancro che apporta insicurezza e confusione. Tenere a bada l'emotività può essere un'impresa. Nel corso di una discussione in famiglia possibili incomprensioni.
2: Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso.
3: Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità. Studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.
2: Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi si stanno a cuore.
3: Leone, nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.
2: Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità.
3: Bilancia, questa luna in cancro è il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare dei defezioni o imprevisti dell'ultimo momento.
2: Scorpione, un bel trigono lunare a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole, giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
3: Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Prendete in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
2: Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere molto bene la situazione sotto controllo.
3: Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo della organizzazione la vostra parola d'ordine.
2: Pesci, sostenuta dal trigono di Nettuno, la luna in cancro amplifica il vostro già notevole potenziale creativo. Siete dolci, sensibili e fantasiosi. Bravi, sentite l'appoggio di chi vi sta intorno ed è un piacere che non avevate proprio messo in conto.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'Ucraina, gli inviati americani Witkoff e Kushner lasciano Kiev dopo i colloqui con Zelensky. Washington chiede compromessi, ma la pace resta lontana. Mosca intanto alza i toni contro la Germania. Stati Uniti, tragedia all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista, 5 morti e 5 feriti. In Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza uccisi in diversi attacchi. Il governo promette, i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Honduras, allarme per la crisi idrica nella capitale, le principali riserve d'acqua scendono sotto il 30%. Politica a Chernobyl, le opposizioni attaccano il governo Giorgetti, la PIL si avvicinerà all'1%, l'Italia regge. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi? Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico: 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras: le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggio e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il 20enne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:06.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 7 settembre si festeggia Santa Regina. Il proverbio del giorno è: di settembre di frutti ce n'è sempre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, una giornata poco brillante e non all'altezza delle aspettative. Responsabile la luna in cancro che apporta insicurezza e confusione. Tenere a bada l'emotività può essere un'impresa. Nel corso di una discussione in famiglia possibili incomprensioni.
2: Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso.
1: Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità. Studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.
2: Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi si stanno a cuore.
1: Leone, nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.
2: Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità.
1: Bilancia, questa luna in cancro è il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare dei defezioni o imprevisti dell'ultimo momento.
2: Scorpione, un bel trigono lunare a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole, giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
1: Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Prendete in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
2: Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere molto bene la situazione sotto controllo.
1: Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo della organizzazione la vostra parola d'ordine.
2: Pesci, sostenuta dal trigono di Nettuno, la luna in cancro amplifica il vostro già notevole potenziale creativo. Siete dolci, sensibili e fantasiosi. Bravi, sentite l'appoggio di chi vi sta intorno ed è un piacere che non avevate proprio messo in conto.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla matura delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrone in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno, pensati, di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

0: Avanti la puntata. Bene amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare. Bisogna dirlo subito come stanno anche oggi. Il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre. Vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio, oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
3: Allora, stavo pensando...

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 7 settembre si festeggia Santa Regina. Il proverbio del giorno è: di settembre di frutti ce n'è sempre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, una giornata poco brillante e non all'altezza delle aspettative. Responsabile la luna in cancro che apporta insicurezza e confusione. Tenere a bada l'emotività può essere un'impresa. Nel corso di una discussione in famiglia possibili incomprensioni.
2: Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso.
3: Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.
2: Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi si stanno a cuore.
3: Leone, nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.
2: Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità.
3: Bilancia, questa luna in cancro è il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare dei defezioni o imprevisti dell'ultimo momento.
2: Scorpione, un bel trigono lunare a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole, giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
3: Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Prendete in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
2: Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere molto bene la situazione sotto controllo.
3: Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo della organizzazione la vostra parola d'ordine.
2: Pesci, sostenuta dal trigono di Nettuno, la luna in cancro amplifica il vostro già notevole potenziale creativo. Siete dolci, sensibili e fantasiosi. Bravi, sentite l'appoggio di chi vi sta intorno ed è un piacere che non avevate proprio messo in conto.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ucraina, gli inviati americani Witkoff e Kushner lasciano Kiev dopo i colloqui con Zelensky. Washington chiede compromessi, ma la pace resta lontana. Mosca intanto alza i toni contro la Germania. Stati Uniti, tragedia all'aeroporto di Miami. Un aerocargo di Amazon finisce fuori pista, 5 morti e 5 feriti. In Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza uccisi in diversi attacchi. Il governo promette, i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Honduras è allarme per la crisi idrica nella capitale. Le principali riserve d'acqua scendono sotto il 30%. Politica a Chernobyl, le opposizioni attaccano il governo Giorgetti. Il PIL si avvicinerà all'1%. L'Italia regge. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni all'Ipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità. La capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, è intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 7 settembre si festeggia Santa Regina. Il proverbio del giorno è: di settembre di frutti ce n'è sempre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, una giornata poco brillante, non all'altezza delle aspettative. Responsabile la luna in cancro che apporta insicurezza e confusione. Tenere a bada l'emotività può essere un'impresa. Nel corso di una discussione in famiglia possibili incomprensioni.
2: Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso.
3: Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.
2: Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi si stanno a cuore.
3: Leone, nel caso urga una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria.
2: Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità.
3: Bilancia, questa luna in cancro è il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare defezioni o imprevisti dell'ultimo momento.
2: Scorpione, un bel trigono lunare a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole, giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
3: Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Avete ottime chance per riuscire. Prendete in seria considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
2: Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere molto bene la situazione sotto controllo.
3: Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo della organizzazione la vostra parola d'ordine.
2: Pesci, sostenuta dal trigono di Nettuno, la luna in cancro amplifica il vostro già notevole potenziale creativo. Siete dolci, sensibili e fantasiosi. Bravi, sentite l'appoggio di chi vi sta intorno ed è un piacere che non avevate proprio messo in conto.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea in Sassonia. Successo dell'estrema destra, nessuna svolta ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte, altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Stabia. La Formula 1 è impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 e poi la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
2: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
1: Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz nella città di Temascalcingo, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Qui centinaia di persone si stavano preparando ad assistere ad uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. Veniamo in Italia adesso con la cronaca. Paura ieri per il giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, colpito da un malore durante la sfida in casa della Juve Stabia. La gara è stata sospesa al 43esimo del primo tempo per il crollo in aria del giocatore. Alla base pare ci sia stata una forte disidratazione che ha provocato un malore con convulsioni. Il giocatore, fanno sapere fonti della Lega B, è sempre rimasto cosciente. Bosinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. La Formula 1, impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia. Il servizio della redazione.
3: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Il calcio, la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. La società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Intenso il traffico in queste ore lungo la rete viaria della Campania, soprattutto in prossimità dei principali centri urbani. Sulla 1 Roma-Napoli, code per traffico tra l'uscita di Casoria e l'uscita San Giovanni della A3 in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti e code per traffico tra l'uscita di Secondigliano e Arenella in direzione Pozzuoli. Traffico in coda sull'asse mediano tra l'uscita di Caserta e Arzano sull'asse perimetrale Melito Scampia, direzione di Napoli. Trasporto pubblico, attenzione per chi viaggia in treno. Scatta questa sera alle ore 21.18 e fino alle 21 di domani martedì 8 settembre uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lungo

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Bam, bam, bam.

0: nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia, previsto un commento dopo una riunione del suo partito. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. Allarme per la crisi idrica in Honduras. Si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nessuna reazione al momento da parte del cancelliere tedesco al successo dell'estrema destra nelle elezioni regionali in Sassonia. Previsto un commento dopo una riunione del suo partito, secondo quanto riportato da un'emittente radiofonica regionale, i vari partiti si riuniranno a livello federale e terranno poi delle conferenze stampa. Il co-leader dell'SPD e ministro delle finanze ha confermato alla ZDF che il risultato delle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, è un segnale per Berlino, vero per il governo nazionale guidato dal cancelliere tedesco. Il risultato sarebbe un motivo per riflettere sulla politica del governo federale e state certi che lo faremo, aggiunto. Non si è fatto attendere invece il commento da oltreoceano di Elon Musk, che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo sostegno per il partito di estrema destra. L'uomo più ricco del mondo si è congratulato per la vittoria elettorale. Ben fatto, ha scritto Musk in tedesco sulla sua piattaforma social X in risposta ad un post della co-leader della AfD che si congratulava con Sigmund per il risultato ottenuto nel land tedesco. Allarme per la crisi idrica in Honduras, il servizio della redazione.
2: Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità. La capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: In Italia con la politica si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni, il servizio della redazione.
3: Elie Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
1: In Italia con la cronaca, tragedia sfiorata ieri al largo dell'isola di Procida nel Golfo di Napoli per un incidente avvenuto a bordo di un gommone sul quale si trovava un sub di 60 anni. Mentre l'imbarcazione si trovava al largo di Punta Pizzaco, una bombola da immersione è improvvisamente esplosa, scaraventando l'uomo in mare. Il sub è stato poi recuperato e condotto con il gommone a Marina Grande, dove ad attenderlo c'erano i sanitari del 118. Rimasto sempre cosciente, l'uomo presentava ferite al volto e avrebbe riportato anche un forte trauma all'addome. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e le cause del cedimento della bombola. Lo sport e il calcio in Liga. Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente

Impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Volley si ferma al tie break, il sogno dell'Italia di fare l'unplane nella pallavolo femminile. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. La Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
2: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo, si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen nella pallavolo femminile, le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
1: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato, un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, 3 sconfitte di cui 2 casalinghe contro Frosinone e Torino, 9 gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi persa contro il Toro avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione, per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United, con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola, 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, secondo, e Thibaut Nice, terzo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 12:03.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: l'impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Volley si ferma al tie break, il sogno dell'Italia di fare l'unplane nella pallavolo femminile. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. La Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. In Liga, Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
2: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo, si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'amplen nella pallavolo femminile. Le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
1: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo 3 sole giornate di campionato, un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, 3 sconfitte di cui 2 casalinghe contro Frosinone e Torino, 9 gol subiti e 1 solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi persa contro il Toro avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione, per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United, con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola, 110 km da Palma del Rio a Cordoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, secondo, e Thibaut Nys, terzo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi. Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Ecco, tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni? Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili, che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie. Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming, in alta definizione anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono ormai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti. Va ancora avanti la puntata. Bene, amici, ci accomodiamo meglio, perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura, e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare. Bisogna dirlo subito come stanno anche oggi. Il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre. Vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia, così la Bild definisce il lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto delle elezioni. L'affondo di Mosca, umiliata l'arroganza del governo Merz. Incidente aereo negli Stati Uniti, un volo cargo di Amazon esce di pista in fase di atterraggio. Economia, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Etna, allerta rossa per l'aviazione, in corso emissione di cenere vulcanica. Cronoscalata del Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti. E poi treni, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. A tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, così la Bild definisce il lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo dell'AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, l'ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del fondo russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione:
2: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. I dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una

0: colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani Monterice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Monza, storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Volley si ferma al tie break, il sogno dell'Italia di fare l'Amflane nella pallavolo femminile. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A. La Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. In Liga, Barcellona inarrestabile in questo inizio di stagione. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 in apertura, impresa storica ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, il servizio della redazione.
2: Il ventenne della Mercedes trionfa dopo una straordinaria rimonta dalla 19ª posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
0: Da una grande soddisfazione ad una grande delusione, quella che arriva dalla pallavolo si ferma infatti al tie break di fronte al pubblico di Istanbul in festa per la Turchia. Il sogno dell'Italia di fare l'Amflane nella pallavolo femminile. Le ragazze di Julio Velasco cedono in finale agli europei contro le padrone di casa e davanti ai 16.000 spettatori del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul vedono così sfumare la possibilità di inanellare il titolo continentale da aggiungere a quello mondiale e alle Olimpiadi, impresa riuscita soltanto all'Unione Sovietica tra il 1968 e il 1970. Il punteggio finale 3-2, 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10 i parziali. Il calcio con i risultati delle gare domenicali della terza giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine.
0: La Fiorentina ha intanto deciso di esonerare Fabio Grosso, la società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore dopo tre sole giornate di campionato. Un inizio difficilissimo per Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, tre sconfitte di cui due casalinghe contro Frosinone e Torino, 9 gol subiti e un solo gol fatto. I fischi raccolti al termine dell'ultima sfida al Franchi persa contro il Toro avevano lasciato presagire un qualcosa di negativo, ma non ad un esonero così repentino. Salta così la prima panchina della Serie A 2026-2027 in attesa di capire chi prenderà il posto di Grosso. In Liga, Barcellona è inarrestabile in questo inizio di stagione. Per la terza volta in 4 partite di campionato i catalani segnano 5 reti nel 5-0 esterno ottenuto a Valencia. I Blaugrana sono adesso primi in solitaria a punteggio pieno con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, fermato venerdì in trasferta dal Real Betis e sullo stesso Betis. In Premier League l'Arsenal vince 2-1 il derby di Londra contro il Chelsea e torna in testa a punteggio pieno assieme al Manchester City. Nell'altro match pomeridiano 2-2 tra Everton e Manchester United con i Toffees che riprendono i Red Devils al 6° minuto di recupero. Il ciclismo Wout van Aert bissa il successo di venerdì alla Vuelta e si impone nella 15ª tappa della corsa spagnola a 110 km da Palma del Rio a Córdoba. Il belga, che indossa la maglia verde di leader della classifica punti, si inserisce nella fuga di giornata e sul traguardo andaluso precede in una volata ristretta all'azzurro dell'Astana Alessandro Romele secondo e Thibaut Nys terzo. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però!
6: Più qualità,
4: più radio.
6: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

in Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. Etna, allerta rossa per l'aviazione, in corso emissione di cenere vulcanica. Cronoscalata del Monte Erice, indagato per omicidio stradale il pilota Marco Nicoletti. E poi treni, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Germania, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, la destra estrema va oltre ogni aspettativa e previsione. I tedeschi del land, un tempo appartenente al DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dalla AfD in un'elezione regionale in Germania. In Messico, tre agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in due diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Il servizio della redazione.
2: Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi due agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare due ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
1: Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno del 6 settembre nel quartiere di Satilia, Niketan, nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie. Ultima pagina. Dopo le vacanze estive, gli studenti di tutta Italia si preparano a tornare a scuola. La prima campanella è suonata già questa mattina a Bolzano. In classe gli oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia autonoma, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 anche Abruzzo e Sardegna. In Basilicata l'avvio ufficiale è previsto per mercoledì 16 settembre, ma molti istituti hanno deciso di anticipare l'apertura dell'anno scolastico a lunedì 14. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato VONA, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali del vulcano. L'emissione, che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto, secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto dell'emissione sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani Monterice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Visconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Nell'incidente è rimasto anche gravemente ferito il commissario di gara Mario Marchese, che si trova ricoverato all'ospedale di Sant'Antonio Abate di Trapani per un trauma toracico. Parliamo di trasporti in chiusura, possibili disagi tra oggi e domani a causa di uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. L'astensione interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21 di oggi alla stessa ora di domani, 8 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04.

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
5: a settembre
8: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

È una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia, così la Bild definisce il lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto delle elezioni. L'affondo di Mosca, umiliata l'arroganza del governo Merz. Incidente aereo negli Stati Uniti, un volo cargo di Amazon esce di pista in fase di atterraggio. Economia, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. La polizia ferroviaria ha arrestato la stazione di Roma Termini un ventenne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una giornata del dolore dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, così la Bild definisce il lunedì del cancelliere tedesco Friedrich Merz, vero sconfitto. A Berlino i vertici dei cristiano-democratici della CDU e dei socialdemocratici della SPD si sono riunite per riunioni di crisi dopo il trionfo dell'AfD. Entrambe le sedute potrebbero rivelarsi dolorose per il cancelliere, ha detto la Bild. La CDU ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia. Nessun cancelliere prima era stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grande peso per uno sviluppo graduale in Germania, lo ha detto la co-leader dell'AfD in conferenza stampa a Berlino dopo il trionfo delle elezioni. La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, lo scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale e amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti. Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove c'è stata una sciagura aerea. Il servizio della redazione:
2: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave, dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente. Saranno analizzate anche le scatole nere.
1: L'economia, l'amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'OPAS di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal consiglio d'amministrazione di TIM, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive individuali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa. I dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'OPAS di Poste su TIM chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni montavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetti di offerta. La cronaca: la polizia ferroviaria ha arrestato alla stazione di Roma Termini un 20enne originario della Guinea accusato di essere uno stalker. Il giovane passava ore a fissare una dipendente dello scalo ferroviario mentre lavorava nei pressi delle biglietterie automatiche e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare nonostante ripetuti e inequivocabili rifiuti. Era anche riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Gli atti persecutori erano iniziati nell'estate 2025. A bloccarlo sono stati gli agenti del compartimento del Lazio a cui si era rivolta la vittima in forte agitazione per la presenza del ragazzo. Una notizia di economia: in chiusura, Intesa San Paolo rafforza la crescita internazionale del sistema produttivo italiano con una nuova missione negli Stati Uniti dedicata a 12 piccole e medie imprese ad alto potenziale di innovazione e di sviluppo all'estero. Si tratta di aziende provenienti da diversi territori nei distretti cruciali, in particolare per la filiera aerospaziale individuate dalla banca in collaborazione con Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, per il percorso di crescita in Silicon Valley. La missione a San Francisco è inserita nella strategia globale del gruppo Intesa San Paolo a supporto del posizionamento dell'industria italiana all'estero. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale ci sono code tra Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla 3 Napoli-Salerno si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Napoli Centro via Marina e San Giovanni zona industriale in direzione di Salerno. Lavori questa notte sul tratto Roma-Napoli della 1 tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Con orario 23:06 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23:06 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Doganella e tra zona ospedaliera e Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione di Capo di Chino. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario, stop che inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Ucraina, l'inviato americano Witkoff parla di progressi sostanziali dopo le missioni a Mosca e Kiev. La Russia chiude il consolato tedesco di San Pietroburgo, stoppa le attività entro il 18 settembre. Dengue, altri due casi accertati a Prato, salgono a 4 i contagi e scattano nuova disinfestazione. Incidente sulla 1 nel Fiorentino, scontro e auto in fiamme nella galleria Santa Lucia, tratto chiuso e lunghe code. Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio colpito al volto da una sostanza urticante, ricoverato con problemi alla vista e alla respirazione. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali a termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
2: Ancora dagli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
1: E veniamo alla cronaca. 2 nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione e della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
2: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aglio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 km di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
1: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza orticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri e ispettori della TS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
2: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13:30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: l'eliminazione di Stefanos Tsitsipas passa dagli US Open, segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita del torneo del Grande Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
12: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
10: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Verso incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. A Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di 3 rapine e danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Airola. La regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nella Vellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della Protezione Civile Regionale e numerose unità dei Vigili del Fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulla conseguenza dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

waving your banner all over the place. We

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Ucraina, l'inviato americano Witkoff parla di progressi sostanziali dopo le missioni a Mosca e Kiev. La Russia chiude il consolato tedesco di San Pietroburgo, stoppa le attività entro il 18 settembre. Dengue e altri due casi accertati a Prato, salgono a 4 i contagi e scattano nuova disinfestazione. Incidente sulla 1 nel Fiorentino, scontro e auto in fiamme nella galleria Santa Lucia, tratto chiuso e lunghe code. Incidente sul lavoro nel Pavese, operaio colpito al volto da una sostanza urticante, ricoverato con problemi alla vista e alla respirazione. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha parlato di progressi sostanziali al termine delle visite compiute in Russia e in Ucraina. Al momento non sono stati forniti ulteriori particolari sui risultati dei colloqui. La dichiarazione arriva mentre proseguono gli sforzi diplomatici per avvicinare le posizioni di Mosca e Kiev e individuare le condizioni per l'apertura di un negoziato.
2: Ancora negli esteri, la Russia ha disposto la chiusura del consolato generale tedesco di San Pietroburgo. Le attività dovranno cessare entro il 18 settembre e tutti i dipendenti dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa entro la stessa data. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha presentato il provvedimento come una risposta alla precedente chiusura del consolato russo di Bonn, un nuovo segnale del deterioramento dei rapporti diplomatici tra Russia e Germania.
0: E veniamo alla cronaca. Due nuovi casi di febbre dengue sono stati accertati a Prato, salgono così a 4 i pazienti individuati in città dal 28 agosto. Da domani mattina partirà una nuova disinfestazione nelle aree frequentate dalle persone contagiate, compresi spazi pubblici, proprietà private, giardini, caditoie e pozzetti. Un intervento straordinario è previsto anche nel Parco della Liberazione della Pace. L'azienda sanitaria ricorda che la malattia viene trasmessa attraverso la puntura delle zanzare e non direttamente da persona a persona.
2: Grave incidente sull'autostrada 1 nel Fiorentino. Il tratto compreso tra Aio e Calenzano in direzione Firenze è stato temporaneamente chiuso dopo lo scontro tra due automobili all'interno della galleria Santa Lucia all'altezza del chilometro 276. Una delle vetture ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato con almeno 4 chilometri di coda in aumento. Per chi arriva da Bologna è stata disposta l'uscita obbligatoria a Barberino con deviazione sulla provinciale 8 fino a Calenzano.
0: Incidente sul lavoro in provincia di Pavia. Un operaio di 63 anni è stato colpito al volto da un getto di sostanza urticante mentre lavorava in un'azienda di Bressana a Bottarone che produce estintori. L'uomo ha accusato problemi alla vista e difficoltà respiratorie ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, ma resta sotto osservazione. Carabinieri ispettori dell'ATS stanno ricostruendo le cause dell'incidente.
2: Un incendio ha distrutto un semirimorchio e danneggiato un secondo mezzo a Palata, in provincia di Campobasso. Le fiamme sono divampate intorno alle 13.30 nelle vicinanze di un'autofficina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito al rogo di raggiungere l'edificio. Uno dei due semirimorchi, che era vuoto, è andato completamente distrutto. Il secondo, al cui interno si trovava un'automobile, è stato parzialmente salvato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, l'eliminazione di Stefano Tsitsipas passa dagli US Open, segna un passaggio storico. Per la prima volta dalla nascita dei tornei del Grand Slam, quasi 150 anni fa, nessun giocatore con il rovescio a una mano raggiunge le semifinali. Il greco è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, testa di serie numero 8. Prima di lui erano usciti anche Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov. Oggi soltanto il 2-3% dei professionisti utilizza ancora il tradizionale rovescio a una mano, sempre più penalizzato dalla velocità e dalla potenza del tennis moderno. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria della Campania. Permangono code a Napoli sulla tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte sul tratto Roma-Napoli della 1 tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Con orario 23:06 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Capo di Chino e Doganella e tra zona ospedaliera e Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. E sempre tra le 23 alle 6 chiusura della tangenziale anche tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione di Capo di Chino. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio nel Montorese, in provincia di Avellino. Le fiamme alimentate dal vento stanno interessando una zona impervia. In azione anche un Canadair. Scampia ha fermato un 35enne gravemente indiziato di tre rapine ai danni di donne anziane. A tradirlo sarebbero stati tatuaggi e abbigliamento ripresi dalle telecamere. Incidente mortale a Zungoli. Un 45enne perde la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Non si esclude che sulla dinamica possa avere influito il passaggio di alcuni cinghiali. Incendio di Airola, la regione convoca un nuovo tavolo per valutare le conseguenze sull'agricoltura e sulle produzioni della zona. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Emergenza incendi nell'Avellinese, un vasto rogo sta interessando una zona montuosa nel territorio di Montoro. Il focolaio principale si è sviluppato in un'area particolarmente impervia. Il vento ha favorito la rapida estensione del fronte delle fiamme. Sul posto sono impegnate le squadre della protezione civile regionale e numerose unità dei vigili del fuoco, in azione anche un Canadair. Cronaca a Napoli, i carabinieri hanno fermato a Scampia un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine ai danni di donne anziane. In uno degli episodi una 73enne sarebbe stata minacciata con una pistola all'interno di un ascensore. Determinanti per l'identificazione sarebbero state le immagini di videosorveglianza che hanno consentito di confrontare tatuaggi e abbigliamento. L'uomo è stato portato in carcere in attesa della convalida. Tragedia della strada Zungoli in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni è morto dopo che la sua auto è finita contro un muro lungo la strada che collega il paese con la baronia e la valle dell'Ufita. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la possibile presenza improvvisa di cinghiali sulla carreggiata. Infine resta alta l'attenzione sulla conseguenza dell'incendio nel deposito di rifiuti di Airola. La regione Campania ha convocato per mercoledì un nuovo tavolo per esaminare i dati ambientali e valutare le possibili ricadute sulle attività agricole. L'obiettivo è individuare misure condivise per tutelare aziende e produzioni del territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Crazy, la Striscia Rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Lácteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Nel corso delle ore più calde aumenterà però la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali a carattere prevalentemente pomeridiano. Sulle altre zone prevarranno ampi spazi di sole. Al centro condizioni generalmente soleggiate con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche addensamento pomeridiano in prossimità dei rilievi. Tempo stabile anche sulla Sardegna, dove il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto nelle aree interne. Al sud in Sicilia sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata con precipitazioni assenti e comunque non significative. Il caldo resterà protagonista soprattutto nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Le temperature rimarranno su valori elevati e nettamente superiori alle medie stagionali su buona parte dell'Italia. Il caldo sarà più intenso nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori, mentre al nord i valori risulteranno più contenuti soprattutto sulle aree alpine. I venti saranno generalmente deboli e variabili o a regime di brezza, senza fenomeni di particolare rilievo. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e senza particolari criticità. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.